0: Ebel, ei Dio a fate.
1: Se vuole ciò.
0: Ma sta ben, estate.
1: Amor, dunque non più, vi garba il patto.

0: la signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di lei spariva.
1: Il sciò ti calma, che vuol dir ciò? Ma forse d'ogni avere

0: armata un cocchio per voi di guano longe mi diede questo scritto.
1: Ti Violetta, perché son io commosso? A raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio! Alfredo, al giungervi

Ida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliore. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.

passarono gli spasimi del dolore, in me rinasce, macita, insolita vigor. Ah, ma